âm gia tua na pele epa nyang sang pelimping telok sa sokorati.